giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ecco che c'è.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la 5ª vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
4: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
5: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
6: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
7: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
8: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
3: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Forse possiamo cambiarla.

0: dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dalla 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia, partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca. Tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No, una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morto una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dalla 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la 5ª vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberi. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari. Nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
8: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

cadono, alcune sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morto una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, no, veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

le notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

0: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sisma di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 km al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio 5 morti e 4 feriti. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Si riaccende il risico bancario, sfida su MPS per il superpolo. Da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, garantirebbe la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falciato un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri ferma al 39,7%, al primo turno era stata del 46,5%, si vota fino alle 15, gli aventi diritto 1 milione, 6 i capoluoghi coinvolti, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo, la sua Mercedes vince il 5° Grand Prix di fila, MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez, calcio Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio dopo i rigori, tennis a Parigi primo slam per Zverev, Cobolli si arrende al 5° set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberi. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sisma di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio 5 morti e 4 feriti. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Si riaccende il risico bancario, sfida su MPS per il superpolo. Da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, garantirebbe la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falciato un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri ferma al 39,7%, al primo turno era stata del 46,5%, si vota fino alle 15, gli aventi diritto 1 milione, 6 i capoluoghi coinvolti, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo, la sua Mercedes vince il 5° Grand Prix di fila, MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez, calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio dopo i rigori, tennis, a Parigi primo slam per Zverev, Cobolli si arrende al 5° set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. I ballottaggi continua a essere in calo di quasi 12 punti percentuali. L'affluenza al voto nell'unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l'elezione del sindaco, parliamo di Trani, alla chiusura dei seggi risulta essere andato a votare ieri sera alle 23 il 37,5% degli aventi diritto, al primo turno la stessa percentuale era quasi il 50%, in calo anche le percentuali negli altri 5 comuni al voto nella regione: Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. E appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nel Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberizia, foggiana, residente in Piemonte. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri, rientrare in Italia. Siamo sconvolti dal fatto che nostro figlio sia partito per una missione umanitaria, ora sia incarcerato, hanno dichiarato i genitori. Domenico faceva parte della Global Sumud Flotilla, partita verso Gaza per una carovana umanitaria. In queste ore in pressing il consolato italiano a Bengasi, ma anche Giuseppe Alberizzi ha sentito sua sorella in questi giorni, ha detto che sta relativamente bene nonostante lo sciopero della fame che è stato interrotto. È probabile che domani ci sia una nuova udienza davanti al giudice libico. E allarme bomba sul lungomare di Bari, evacuato per precauzione ieri il tratto di costa tra Ponte Garibaldi e Baia San Giorgio. L'ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato recuperato dagli artificieri e messo in sicurezza. La circolazione è ripresa nelle prime ore del pomeriggio con diversi disagi agli automobilisti. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut, Teheran attacca Israele che reagisce, raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani, allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico, Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa, sale il prezzo del petrolio. Terremoto di 7.8 gradi Richter nelle Filippine, edifici crollati, allarme tsunami, appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio. 8 morti e 200 feriti. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto. 6 i capoluoghi coinvolti. Trani, Macerata, Lecco, Chieti, Arezzo, Agrigento, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falcia un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo. Per la sua Mercedes, quinto Gran Prix di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set, calcio Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Prevista per oggi l'apertura del nuovo ospedale Monopoli Fasano nel sud-est barese. Il piano operativo dell'ASL prevede il trasferimento in una settimana dei pazienti dall'ospedale San Giacomo di Monopoli. Per accelerare i tempi saranno sospesi tutti i cantieri lungo la statale 16 attorno all'ospedale, che garantirà assistenza a un'utenza di 264.000 residenti. Continua a essere in calo di quasi 12 punti percentuali l'affluenza al voto a Trani, l'unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l'elezione del sindaco. La chiusura dei seggi ieri alle 23 è andato a votare il 37,5% degli aventi diritti, al primo turno era al 49%. Sempre in calo le percentuali anche negli altri 5 comuni pugliesi al voto: Molfetta al 36%, San Giovanni Rotondo al 36,1%, San Vito dei Normanni il 40,1, a Casarano al 39,6, infine a Tricase al 43,6%. Il calcio: si apre una settimana fondamentale per Lecce e Bari. Nelle prossime ore il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani dovrebbe svelare il nome del nuovo direttore sportivo. Il favorito resta sempre Sean Sogliano. A Bari invece il 10 giugno si capirà quali siano le chance di ripescaggio in BIM ai danni della Juve Stabia. Se non ci sarà l'aumento di capitale, il tribunale valuterà le proposte d'acquisto, ma ci saranno tempi strettissimi per l'iscrizione. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sommo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita. Missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu. Dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Terremoto di magnitudo 7,8 nelle Filippine. Edifici crollati. Allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 km a largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio, 12 morti e 200 feriti. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e BPER. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana di un polo importante come Montepaschi. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti. Vasta operazione antimafia a Catania, in azione 200 agenti supportati da un elicottero. Nel mirino il clan Mazzei, numerosi gli arresti in esecuzione. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Questa le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione prevista per oggi. L'apertura del nuovo ospedale Monopoli Fasano nel sud-est barese. Il piano operativo dell'ASL prevede il trasferimento in una settimana dei pazienti dall'ospedale San Giacomo di Monopoli. Per accelerare i tempi saranno sospesi tutti i cantieri lungo la statale 16 attorno all'ospedale, che garantirà assistenza a un'utenza di 264.000 residenti. Continua a essere in calo di quasi 12 punti percentuali l'affluenza al voto a Trani, l'unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l'elezione del sindaco. La chiusura dei seggi ieri alle 23 è andato a votare il 37,5% degli aventi diritti, al primo turno era al 49%. Sempre in calo le percentuali anche negli altri 5 comuni pugliesi al voto: Molfetta al 36%, San Giovanni Rotondo al 36,1%, San Vito dei Normanni il 40,1%, Casarano al 39,6%, infine Tricase al 43,6%. Il calcio: si apre una settimana fondamentale per Lecce e Bari. Nelle prossime ore il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani dovrebbe svelare il nome del nuovo direttore sportivo. Il favorito resta sempre Sean Sogliano. A Bari invece il 10 giugno si capirà quali siano le chance di ripescaggio in BIM ai danni della Juve Stabia. Se non ci sarà l'aumento di capitale, il tribunale valuterà le proposte d'acquisto, ma ci saranno tempi strettissimi per l'iscrizione. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ragazze sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

whisper out of you, I whisper out of you. Yes, sir.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Stamane nuova ondata di missili iraniani su Israele. Dopo una notte di raid incrociati, caccia israeliani bombardano le difese aeree degli Ayatollah. Dallo Yemen gli Houthi annunciano il Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere a Teheran. Stiamo trattando, dovrai accettare l'accordo. L'Ucraina colpisce un treno russo in viaggio verso la Crimea, un morto e un ferito. Secondo Mosca, nella notte ha abbattuti 310 droni di Kiev. La rappresaglia non si fa attendere, 115 ordigni contro il territorio ucraino. A Catania 12 interrogatori preventivi e 20 arresti in una maxi operazione antimafia contro il clan Mazzei, costola etnea di Cosa Nostra. Le accuse per gli indagati sono di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto illegale di armi e tentato omicidio. L'indagine era partita nel 2023. Urne aperte fino alle 15 nei 42 comuni chiamati al ballottaggio per le elezioni amministrative. Ieri sera alle 23 l'affluenza era ferma al 39,7%, 7 punti in meno rispetto al primo turno. 6 i capoluoghi coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Elezioni comunali anche in Sardegna. Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine nella notte italiana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e 129 feriti. Crollati diversi edifici nel Pacifico, allarme tsunami. L'ipocentro a 35 km dalla costa di Mindanao. Tra le scosse di assestamento anche una di magnitudo 6.1. Formula 1, trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo. A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere nel Principato. Tennis, a Parigi Zverev rompe la maledizione e conquista il suo primo slam. Cobolli combatte ma cede al quinto set. Da oggi è il numero 10 del ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Ordini, fatti partire dal carcere con una telefonata grazie alle schede SIM introdotte, con un bacio appassionato tra un detenuto e la fidanzata durante un colloquio. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri tra Paolo del Colle nel Barese e le carceri di Lecce e Paola nel Cosentino. Avrebbero minacciato un imprenditore a consegnare auto a noleggio gratis, intimidendolo con un agguato e una vettura bruciata. Storia lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino. Spiagge pubbliche affollate a Bari nonostante le criticità. Torre Quetta è ancora chiusa per i lavori del Parco Costa Sud. A Santo Spirito si attendono le passerelle per accesso al mare delle persone con difficoltà motorie e la conclusione dei lavori sul waterfront. Ma sentiamo com'è andata la giornata.
3: Si aspetta la domenica per venire qua, come tutti i baresi, bellissima giornata al mare.
4: Serve il fine settimana appunto per staccare dal lavoro e dedicarlo alla famiglia.
5: È proprio la miglior temperatura.
6: Si sta benissimo, una temperatura ideale, meglio non può andare.
2: Calcio, si apre una settimana fondamentale per il Lecce. Nelle prossime ore infatti il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani dovrebbe svelare il nome del nuovo direttore sportivo. Il favorito resta Sean Sogliano, anche se salgono le quotazioni del salentino Trinchera. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.
7: C'è qualcosa che non va.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi, che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni, avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4%. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni, il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto, non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: andata via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4%. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Te ne sei accorto, sì?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi, che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni, avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni, il team principal di Mercedes, Wolff, deciso a tenerselo stretto, non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

lì cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Chiudono le urne per i ballottaggi in 42 comuni italiani e al via lo spoglio delle schede. Ieri sera affluenza al 39,79%, in calo. Raggiunto il quorum in Sardegna, dove si vota al primo turno, eletti i primi sindaci. Teheran sospende gli attacchi ma minaccia, ancora più duri se torneranno a colpire il Libano. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Trump, che avrebbe invitato Netanyahu ad astenersi da rappresaglie. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico hanno abbattuto con successo un drone entrato nello spazio aereo lettone. Lo hanno comunicato le forze armate lettoni. Preoccupazione negli stati baltici per le ripetute incursioni di velivoli senza pilota. È salito a 32 morti il bilancio complessivo del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine. Il sisma ha provocato crolli, frane e piccoli tsunami, onde di minore entità rilevate anche in Indonesia, a Palau e persino nel sud del Giappone. Il lancio dell'offerta di pubblico acquisto di Intesa San Paolo nei confronti di Banco Monte dei Paschi di Siena dimostra che il sistema bancario italiano è particolarmente vivace e più forte dopo le difficoltà del passato. Lo ha dichiarato il vice premier Tajani. Il Movimento 5 Stelle critica l'avallo del governo, così regna il caos. Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti clinici programmati. Il numero uno del tennis mondiale, dopo alcuni giorni di relax in Sardegna, viene sottoposto a esami per capire le ragioni del malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia. Evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto, a più tardi, con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

italiana. Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Chiudono le urne per i ballottaggi in 42 comuni italiani e al via lo spoglio delle schede. Ieri sera affluenza al 39,79%, in calo. Raggiunto il quorum in Sardegna, dove si vota al primo turno, eletti i primi sindaci. Teheran sospende gli attacchi ma minaccia, ancora più duri se torneranno a colpire il Libano. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Trump, che avrebbe invitato Netanyahu ad astenersi da rappresaglie. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico hanno abbattuto con successo un drone entrato nello spazio aereo lettone. Lo hanno comunicato le forze armate lettoni. Preoccupazione negli stati baltici per le ripetute incursioni di velivoli senza pilota. È salito a 32 morti il bilancio complessivo del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine. Il sisma ha provocato crolli, frane e piccoli tsunami, onde di minore entità rilevate anche in Indonesia, a Palau e persino nel sud del Giappone. Il lancio dell'offerta di pubblico acquisto di Intesa San Paolo nei confronti di Banco Monte dei Paschi di Siena dimostra che il sistema bancario italiano è particolarmente vivace e più forte dopo le difficoltà del passato. Lo ha dichiarato il vice premier Tajani. Il Movimento 5 Stelle critica l'avallo del governo, così regna il caos. Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti clinici programmati. Il numero uno del tennis mondiale, dopo alcuni giorni di relax in Sardegna, viene sottoposto a esami per capire le ragioni del malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via la tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia. Evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Israele ferma i raid sull'Iran dopo la telefonata tra Donald Trump e il premier Netanyahu. Fa seguito all'annuncio di Teheran di cessare i lanci di missili contro lo Stato ebraico. Tel Aviv però intende proseguire con i bombardamenti in Libano. La guerra si decide al fronte, non con i negoziati. Il ministro degli esteri Lavrov ribadisce la chiusura del Cremlino alla proposta di Zelensky di un negoziato diretto tra leader. Mosca sostiene di avere conquistato un altro insediamento nel Donetsk, mentre un drone è esploso in un campo in Moldavia senza provocare feriti. La Lettonia denuncia di aver abbattuto un velivolo senza pilota proveniente dalla Russia. In corso lo scrutinio nei 42 comuni dove si è andati al ballottaggio per le elezioni amministrative. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva è il 52%, oltre 8 punti in calo rispetto al primo turno. In Sardegna si sono scelti 149 sindaci. Un 16enne ha lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio di Milano. È successo venerdì sera. Il ragazzino è stato arrestato per resistenza aggravata e lesioni. Addosso aveva anche un tirapugni. Nella sua abitazione sequestrate armi finte. Allerta in 5 comuni del Pisano dopo il maxi incendio in un'azienda di materie plastiche da avviare a riciclo con sede a Lugnano. Dei primi cittadini l'invito a tenere chiuse le finestre e a limitare le uscite. Accertamenti medici programmati per Yannick Sinner questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malessere accusato nel corso del secondo turno del Roland Garros a Parigi. Il numero uno del ranking ATP proseguirà poi la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto. Per accelerare i tempi di trasferimento sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia. Evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Dai, dai, scritto sì. Dai,
3: sì, sì,
2: nove,
3: sì, sì,
2: sì, sì, sì, sì, sì,
3: sì,
2: sì, dai,
3: sì,
2: sì,
3: sì, sì,
2: sì,
3: sì,
2: sì, sì,
3: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio al

partite. Senza tante discussioni, ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana, italiana.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. Ballottaggio, elezioni comunali, 42 le città coinvolte. In corso lo spoglio delle schede. Chieti verso la vittoria di Giovanni Legnini con il 52,6% delle preferenze. Il centro-sinistra in vantaggio anche ad Agrigento. Il centro-destra resta a Trani, conquista Arezzo e Macerata. Testa a testa a Lecco. Affluenza alle urne in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. I Pasdaran fermano gli attacchi su Israele, che valuta di fare altrettanto dopo che Donald Trump ha sentito il premier Netanyahu. Lo Stato ebraico però riprende a colpire i villaggi del Libano meridionale. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, danni ingenti e interruzioni di corrente. Il risico bancario si è riacceso con una serie di operazioni e contromosse con al centro Monte dei Paschi di Siena. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista di maggioranza di MPS, segue da vicino l'evolversi delle offerte, sottolineando che queste iniziative riconoscono l'elevata valorizzazione dell'istituto. In tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimoni unità. È l'appello di Leone XIV al suo terzo giorno di visita pastorale in Spagna. Ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi e un impegno più deciso nel prevenire e curare la piaga della pedofilia. Verifiche di routine per Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane. Matteo Berrettini intanto rassicura dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

a bere, a passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Teheran annuncia la fine del lancio di missili su Israele, ma è pronto a riprendere se l'esercito attacca il Libano. Respingiamo le minacce, avanti con le operazioni, replica il ministro Katz. Dopo la telefonata con Donald Trump, il premier Netanyahu starebbe valutando uno stop dei raid sulla Repubblica Islamica. L'attacco di Kiev contro un treno passeggeri da Simferopol a Mosca complica tutti gli sforzi per arrivare ad una soluzione di pace, così il portavoce del Cremlino Peskov. E Lavrov rincara, saranno i soldati, non i colloqui, a decidere la fine della guerra. La Lettonia rivendica l'abbattimento di un drone proveniente dalla Russia. Ballottaggio, elezioni comunali, in corso lo spoglio delle schede, il centrodestra vince Lecco, Arezzo, Macerata, il centro-sinistra strappa Agrigento, tiene Chieti e Trani, affluenza alle urne al 52%. In calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente, oltre il 60% in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Un 16enne arrestato a Milano per resistenza aggravata e lesioni dopo aver lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio. Addosso aveva anche un tirapugni, nella sua abitazione sequestrate armi finte. Ripresi in questura a Campobasso gli interrogatori nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella. Si allarga ancora il cerchio delle persone sentite per fare luce sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Jessi, dopo i parenti e anche gli amici di famiglia. Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna, in tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimonia unità, è l'appello del Papa che ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che mi porto

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Spoglio delle schede quasi concluso per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% invece in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Prosegue il fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Caccia NATO abbattono un drone nello spazio aereo lettone. Kiev estende i raid contro le linee di rifornimento di Mosca in territori occupati del Donbass e sud-est del paese. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, provocato danni ingenti e interruzioni di corrente. Delibera della Commissione europea 23 miliardi di euro all'Italia a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La premier Giorgia Meloni alla riunione informale con i partner sulla competitività chiede uno sforzo straordinario. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane, dove andrà Matteo Berrettini. Il tennista romano rassicura dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centro-sinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centro-destra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in 2 fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. L'affluenza in calo di 8 punti al 52%, la premier Meloni soddisfatta, ma al PD in totale vanno 10 sindaci su 16, elezioni amministrative anche in Sardegna. Israele ferma i raid sull'Iran su pressione di Donald Trump e Teheran annuncia lo stop agli attacchi. Netanyahu convoca per stasera i funzionari della sicurezza e avverte: se colpiti di nuovo risponderemo. Gli iraniani non avranno mai armi nucleari. Contro la crisi energetica serve uno sforzo straordinario. A ripeterlo oggi è la premier Meloni durante la terza riunione in video call con i leader europei sulla competitività. Al confronto anche la presidente della Commissione von der Leyen. L'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette. Risico bancario per Montepaschi Siena. Intesa e BPER lanciano un'OPA sfidando Banco BPM. In palio anche l'asse Mediobanca Generali, offerta da 30 miliardi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota scrive: siamo stati informati, riconosciuta la valorizzazione dell'istituto. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Il giallo continua. Gli inquirenti convocano gli amici di famiglia. Si attendono le perizie che potrebbero dare una svolta nell'inchiesta. In settimana l'interrogatorio della cugina. Tennis, Jannik Sinner oggi a San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il malore di Parigi. Mercoledì riprenderà gli allenamenti. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nessuna lesione muscolare, punta a giocare a Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

felice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano e lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria, perché la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Villi Monteiro, il ragazzo pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro Centro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele, Marco. Le amministrative pari ai ballottaggi nei comuni: il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, e cioè Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. In Medio Oriente, tregua appesa a un filo dopo il lancio di missili verso lo Stato ebraico. Caccia dell'IDF hanno colpito obiettivi in diverse città dell'Iran. Smettano immediatamente di sparare, ha detto Trump su Truth, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. E poco dopo, sia i Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità sud del Libano, che è ancora nel mirino degli attacchi dell'IDF. Torniamo alla cronaca. Il sindaco di Porto Sant'Elpidio ha disposto il lutto cittadino per domani, data in cui si celebreranno i funerali di due delle tre vittime dell'esplosione che ha distrutto una palazzina nella città marchigiana. Le esequie saranno quelle di Romano Cerquetti e dell'anziana madre Ettorina Paccapelo. Da terza vittima invece Giuseppe Pieroni. Chiudiamo con il tennis. Controlli di routine oggi al Sarafare di Milano per Jannik Sinner dopo il ritiro dal Roland Garros. Nessuna lesione muscolare per Berrettini, che parteciperà regolarmente al prossimo torneo di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Albero Bello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte o per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci

lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di Appello Ter, per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centro-sinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centro-sinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centro-destra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Italiana. Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Billy Monteiro. Il processo, quello di appello, terra per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele, Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi a San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di Appello Ter, per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF, hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Albero Bello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.